0: sono io così che mi passano lì, si stava anche lì dentro.
1: Tranca nel pie, si ruca fuori lo terracchio, d'ora